uscire. Questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. Mentre fa la balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada.

amici e questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, i